Onisegun la wa ni Jesu abani da rada bakosha oro re we sent for his word mumilara da ango ohun ti che